0: Loko na moyeni.
1: Mina ni kona.
0: Ah, ni fani lahleka nyana ni nga miti.
1: Hayi mina loyi ni kona moyeni.
0: Loko munhu a kara loko a karhi a cini loko vana mavoko va bari hawa va ba mavoko leswi a cina kusuka leswaku se va hleka swin'wana a nga swi voni.
1: I nge swi tekile enhlokweni sweswo phela vanhu va bisa sweswo mavoko i twa yi nga ri va tsakisa leswi swi cinaka kasi heyi.
0: Kasi ku na mixakaxaka yin'wana xikaxikaku phela.
1: Ah, mativaku swilo swi ri ku onhakeni heyi.
0: Xirhami lexiwa.
1: Ende hi minkarhi ya swona.
0: Na moya lowo titimela laha wu twa loko ku na laha wu nghenaka.
1: A nge zo u twena nchumu.
0: A lo tama nkuveni.
1: A nga ri na ku tshama nkuveni vana va marina.
0: I nga poxa hi ntirheni.
1: I gezi yi hlayisekani na mani.
0: A karhi ha swi twa ku hana le zozweni se ku boha mukapa hambi va ya ku bisa ku
1: yini. Ah, mata zozweni ta vuya heyi.
0: Musani jema kambe mina kusukela ka ndhambi ya 3
1: gezi ni usani jema kambe ka ndhambi hlayisekani bava.
0: Danko, danko vana.
1: 060 8 7 5 9 4 2 mixer bana kahle riqingho ntwewe leswaku mixer u ta onikhomeleni veleke eka nongonoko a yi chongoleni ka madyambu ya siku ra namuntlha mixer ni twa yin'wina ka grand form ka wireless ziri bo
2: xipikaenjinguba magezi
1: i magezi wa le kwini wa bash gubu na magezi Jackson lexi laka
2: mbhokotaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa un'uana che vai le caela.
1: Iana.
2: Ma stava famolo come la yemi.
1: Oh, mi qui le caia.
2: Ormai, ciao, bomba, io ti dico, ma non vuole tanto basino, ma non va.
1: La tana basino, ma non che si rimane, ma non poco tala.
2: Non è che
1: non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non